0: Alvorada FM 15 para 6.
1: Ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dentro a lui.